Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina ves tant beselin se lur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol spargnares nosce sco il fel. Sco lasen tanter dustox feinstun qua patir fom. Il möz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man. E Nesa pocun rapse fit far nozes cul plavan.

Misteri da Peter Lanzel. Or da mastüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuar scho clair, nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'in crescentuna.

Proverbis. Il paur cu la ciocia rotta e il bof cu la corna croce tiran via la braiada totta.

0: Las novitats ter RTR.
1: La banca UBS sovegn vent da Davos da la Commission del Cusedels Centuns. Stan Wawrinka perde sia ultima partita da Grand Slam della carriera. Adoz resti bel ad ech miaival con temperaturas da 30-29 a 25 grads. Da pli de quals temas da Laura, dati ossen las novitats de la SIS. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. In la dispita de vart prescriptions de Capital Pissaveras vien la Commission del Cusedels Centuns responsabla an conter a la UBS. Ella propone che la banca gronda stosse girarsi as societats affiliadas a l'extrajur con in capital de 50%. Per ils ulteriurs 50% due la UBS de stiar duvrach an prest spezials. Il Cusef Federal, per conter, pretende de segirar las filialas completamen cun agent capital. Fin ossam è la pretensione ter radunt 60%. La Commission nomna sia proposta in compromiss. Ils imprest duen venir concepits uscia, ch'els funzionien pli spert che ter il collaps della Credit Suisse al 2023. La Stadt de Cellira ha rinforzato al Clom suenter de pli protection del clima in Svizzera. Danach in a Ratschercia, benevente in a Majoritat de la Population mesiras concretes sco la promozion de Sanach de Bajetz ad in obligatori de Solar. Radunt 2/3 dels Domandatswesen in grombe sind de gicht de las mesiras del clima. In quart ne vesa ne gina necessitat per ulteriors pass. Quai resulta da dina recerte data media cun prest 13.000 persunas. Tra las donas è il consentiment per de pli protezion del clima cun 60%, marcanta ben pli out che tra ils omens cun 43%. Agun quai all'exterior. Radunt 30 anni, 20 kg, rapons american Tupac Shakur, è venuto saeta giù sinina via a Las Vegas, eine trattiere de giuraders en il Stadis Uniz, ossa sentenzia in anterior manader da dina genk. El è l'unica persona che in Sakura venide accusata in connex con la morte de Tupac al 1996. L'om veva già concedì pli dic ch'el saiesse si en il Cadillac, del qual al saiez mortal sin Tupac en crudaz. La trattiera ha ossa vis sco comprova che l'om de 63 ans è responsabile per la morte del rapunz. Il gestì penal ne anc bic en conoscent. Il gigant d'internet Amazon due eveich manipula prezs. La Commission de Concurrenza Americana ha per quai inoltra in plant insieme con 22 stadis federativs. Tra il plant vai per les facentes con reclamas da Amazon. L'interpresa spon paiach per calur reclama se musse ter certs risultats de cercia ter Amazon. C'è interpresa che sovien la plazza vien decis con ina auktion. Dach quelles, due Amazon such ons weichtja tja ad audels prez en il zupa. Il Konzern aia uschia probabel fatsch gudoins de miliardes de duas cifres, kommunicescha l'autoritat de concurrenza americana. Amazon refuse les rimfatschas. Acunquai en Francia. Là è mort ir l'anterior premierminister Edouard Balladur e la vedicna de 97 ans. Quella sia famiglia confermà in vers l'agentura de novitats AFP. Balladur è sta l'ultim primministro durant l'era del president François Mitterrand del 1993 fino al 1995. En l'istoria politica resta el sortot e memoria per vide sia rivalitat con il chef de sia partito

0: de Jacques Chirac. Il 1995 era Balladur in il combat electoral contro Chirac. Quel beva el però pers. In guaiteril sport tennis, per Stan Wawrinka SS ultim Grand Slam della carriera al US Open e fin già suenter la prima ronda. Il Romo ha perso la partita incontro il italiano Matteo Berrettini con 6-7, 6-7 a 0-6. Suenter la partita è Wawrinka veni onorato als organisator in il Platz. Avant 10 anni aveva Wawrinka guadagnà sesterz ad ultim titel der Grand Slam a New York. An unserer Steindichter il US Open, Ella Grigiuna, Simona Walter, anche seine Pitre Terrade, der sie Premiere in il Tableau Principal del Grand Slam, la giugata der Cuira, a pers la prima ronda con Blairs 6 a Jus, incontr l'Argentina, Nadia Porosca, quae con 6 a 4, 6 a 7 a 3 a 6.
1: La meteo.
0: Oz dominesce svenz al Sulegl, c'ha e la ein magari in cinz nivels, i resta ciaut per il September, a cura basti oz per fin 25 grads, menso selva per 30 de schnof a 23, aden lenge di nota dati intorn 20 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chattai sin rtr.ch.
2: Mardi, al primus de settembre, i ci va in direzione autonna, sbada per convergere sul calendar per le forze e in Iachina. Con il rapporto ora 8 buon'ora e 28 ore più tardi. Adesso una dina scena, bella e con noi.
1: RTR, dalla Damaun alla Saira.
2: Buongiorno.

0: Let's see si dude schmardi bunura. Ed intanto c'è nuova in dormì a El Jovava in tutte le novità per Stan Wawrinka e si è fino a passare il ultimo Grand Slam della carriera al US Open. Pers il prima ronda contro l'italiano Matteo Berrettini e il svizzero Mosa veramente tanto rotto ferm tennis con il 41 ha però pers loro als punti decisivs. E appunto questo l'ultimo onsco profi che ha annunciato è per dire che la cintura di come già era l'ultimo Ultim Grand Slam per el quel ce l'ha ir fin già gudagnà avan precis di jons. Hai per quai son erin pa più emozional.
1: One of the reason why I kept playing until 41 is to live those moments like you gave me tonight, like you gave us tonight. Amazing support, so thank you so much.
0: Moments ti resten i quai un dels motivs ce l'ha io va fin 41 i am sper il US Open a Stan Wawrinka gudagnà unia dell'Australian Open i unia al French Open di mena trais Grand Slams al el svinzese conto i sgira er un dels più grands moments della carriera cur ce l'ha gudagnà al double insieme con Roger Federer or als Youth Olympics a Peking. Moments, ci resten per i da Stan Wawrinka. Haio scia giaina erno bye bye e tutto il buon. Per tu qua ci vegni. Sco prossimo. Buon dì.

e schon bi quietin, i dan empe mo da questi dormen o se les sis i saides. U ci crevet? L'aina planet e sdrugliar a quest? Sco fat per nir planet ordelet su l'aina per les urelles. Ed is mardi al primis de setembre, ed impromette di nir in bun, cum bler su l'aina e rio da cielo.

0: In Bunster Sükund Pink, ossa les 6:23 e per les 6:23 la domanda delles domandas. Costai veramente col puls.
1: La tensione cresce. Il plagiaio è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alles 10:30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostres fotografias dels pli bels moments da ciaccia e la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: RT era il mardi bunura dels prims de settembre, intanto punctles 6:30. Corina Schmidt è pronta con le novità.
1: Ella dispita da vart prescriptions de Capital Pisaveras vein la Commission Lucosels centuns responsable an conter alla UBS. Ella vuol bei rinforzar las regulazions per obic uscific co el Gusel federal. La Commission nomna sia proposta in compromiss. La Stadt de Cialira ha rinforzato al Clom suenter de pli protezione del clima in Svizzera. Danach in einer Recherche beneventen 2/3 della Population mesiras concretes scola promozione de senachte bajets u l'obligatori de solar. A Persten Wawrinka es es ultim Grand Slam della Carriera al US Open ihr fin già suenter la prima ronda. Il giocatore di tennis Romain ha perso la partita contro l'italiano Matteo Berrettini con 6-7, 6-7, 0-6.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
0: Qua il lampo è darin per nuvols, ozma uslio spette in mardi cum bler solai pel grigion, i reste ciot pel settembre, a quera daia oz fin 25 grads in surselva di schno fin 23 grads e din inge di nota oz vers 20 grads. In bel mardi giovigiaina i un dels grons al balapetia annunzia ir domes dice al noiova in avvenir più per la squadra nazionale Lionel Messi i a schon piserà per una cella reazione se non perde quelle se vorrà in avvers 10 dalle 7.

Mardi bunura in 23 minuti is les 7. Io sono in piccin tip per tutti i miei colleghi e colleghi del lavoro. Ci sono anche forse giusto davanti a schiaffe e stupgen, scominci di. C'è be ma tra reint oz. Con c'è bismainte ihre lavur. Oz fus in bundi per la bella chemise o la bella blusa. Oz nempe grand e gross qua anti nos calendar al prim di del lavur de nostra nova direttura. Benvenuta per noi, Simona Caminada. Buon cominciamento.

0: In buon mardi, buon'ora, als primis de settembre, giusto stata avant le 7.
1: RTL Impuls.
0: Il impiegamento per questo primo di del settembre vende Jürg Gauci.
2: Tutti gli stamalecchi sono in schmoll. Sascin sente poco l'energia disturbata, aggressiva da de scien psicopat. Que sente in sbain, scien sei attenz all'erza dell'armaus, nibo? Capite quei odel nuot, tutta in una schnezza e in una nezza tiu colietz? Que se domandava da curt per quel che aveva da dia turiccia din curs e per quel che le novitats eran pleines con speculazioni sur da quel psicopat che ha attaccato e blessato tre persone per parte greva mai nella stazione de Winterthur. Io è preovonda d'essere attenz, alerts ad allarmaus ad am radreccia sinistra da dina puspei e una vosa d'essere pinaus in tutta da dina. Schon vedensvil vai ho sentiu che io veniva il nervus. Sei bien de sortir del trench com prim, ni dentro als prims, ni pitoscia io tot salua un spicciai moment. Io se de zidel parietz, questa au bien. I veve struspliau zil perun, a bien eri lu tocca no demne quals binaris fineschen. E la hala gronda de la stazione denton vevi massa iaut. I veve ni no currenza, in superliuc per psicopaz vei otter ciao a sun un cius visa niester, in detur aber pisur vasaivel. Tutte nina, Veva l'incurioso sentimento vos mai. Io so mai nella prompt e in tipa missils galcoins. Aber qual marava senza il telefonin. Io esce au passail, vai lu aber tutina marau in due sgana vos tocan che io era il vita alla stazione del tram. Lau, son lu se tacao scul dies vid la preit da glas per via in ei al contuan. Al tram vin, io prende le mire al car de vos tir per vedere la survista, aber la parte de vos tir è stecca pleina. Ad al rest del tram mi è zwitz. Io se schmacca via denne stun a miez ver 15 jades ca fixesce nos tutanina mai. Aber ma curt per controlla a su entran tots puspeim rauna von a dretch a se niester buon omen el takt. Io son luese men aus a deventaus part de quei cor del stemalitz a de las stemalitzes tots an inschmoll.
1: Impuls.

In bel mardi, bunur in 9 minuts is les 7 d'in bon temp per discuorer sur d'un dels propcia gronds del Balapè, Lionel Messi. I quaccia blers fans de Balapè han pensà i schon forse in sic tema 43 dies de vo al final pers al campionat mondial contra la Spagna a Lionel Messi dit tschüss. Il 8 double vengiader del Ballon d'Or ha fatto qua ir complets vare emozionals via medias sociales. 207 jös a Messi jo va per l'Argentina i fat plagiair ir a blers fans neutrals i qua sunt tot il mond. I clerce qua allora ir pisera per reaktion. So si scrive per esempio la Gazzetta de Sport pro la Casa Olé, grazie Leo, tu saras eterno, et l'equipe in Francia mette als Agentsplatz de Messi, il center, oz, e non ha più nua de dar i grandius juvens jovaders spetten osa per nir. Ed in Spagna scrive al Mundo Deportivo, grazie Messi per mince dribbling, mince pass, mince gol. I clerici ir als commentar sui social media na man. L'ultima volta c'è una bordata su Instagram, ma c'è buonura deren tutte le reazioni pro 893.000 incredibile er quai. Mossa quanto importante c'è Lionel Messi eso era per il Balapè e non svizzers vanno del resto in loin tutto speciale in quella storia als c'è blers nusan forse al primo gol per l'Argentina a Messi fat del 2006 qua a Basilea qua è stata in amicizia contro la Croazia con desdot ons es qua è stata il viva desdot ons la il loro mo al numero 19 sulla Rhein. Jose Temp per bleres otras novas i belas robas.

0: vus al puls de la musica. Girls, girls, girls, dal Zimper Verd, Suril Hit, Finter la Scovrida. Uscivaria scola vita.
1: In 3 minuti le novità delle 7. Bel martedì.

0: las novitats ter RTR.
1: La banca UBS, so wie im Wendt der Davos de la Commission del Gusedels Centuns, Stan Wawrinka perde sia ultima partita del Grand Slam della Carriera, adoz resti bel ad ech miaivel, con temperaturas de 30-19 a 25 Grad. De pli de quals timas da Laura, dati os en las novitats della set, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. En la dispita de vart prescriptions de capital pli severas, vien la Commission del Cusedels Centuns responsabla en conter a la UBS. Ella propone che la banca gronda stosse girarsi es societats a filialas all'extrajur con un capital de 50%. Per ils ultrajurs 50% duei l'UBS da sciar duvrar am prest spezials. Il Cused Federal per conter pretende de se girar las filialas completamente con agent capital. Fin ossa è la pretensione del radon 60%. La Commissione nomina sia proposta in compromesso. Als imprest non venir concepits uscia che els funzionen pli spert che ter il collab della Credit Suisse al 2023. La Stadt de Cellira ha rinforzato al Clom Center de pli protezione del clima in Svizzera. Tenoch in era cercia, beneventa in maioritat della popolazione mesiras concretes, scola promozione de senadar senar baiez, uer in obbligatori de solar. Radunt dus terz dels domandats vesen in grombes in de girte las mesiras del clima. In quart nevesa negina necessitat per ulterior spas. Quai resulta in una ricerca data media con prest 13.000 persone. Der las donas è il consentiment per de pli protezione del clima con 60%, marcante mein pli out che der els omens con 43%. A con quai all'extrajur. Radunt 30 ans vender kil rapunz americana Tupac Shakur e vnisaita giusin in a via a Las Vegas, eine drecire de giuraders en il Stadis Uniz ossa sentenzia in anterjur manadata dina genk. El è l'unica persona che in Sakura venire accusata in connex con la morte de Tupac al 1996. L'om aveva già concedì pli dic che il sai esesi en il Cadillac del qual al saiez mortal sin Tupac en crudats. La trecira ha ossa vis sco comprova che l'om da 63 ans è responsabile per la morte del rapunz. Il cestì penal ne anc bec en conoscent. Il gigante d'internet Amazon due avaich manipula prezs. La Commissione Concurrenza Americana ha per quai inoltra implant insieme con 22 Stadis federativs. Tra il plant vai per las facentes con reclamas ad Amazon. Interpreses pon paiach per calur reclama se mosse ter certs resultats de certe ter Amazon. C'è interprese che sovene plaza ven decis con una auktion. Da quelles due Amazon such ons erweicht ja cha ad autels prez en il zupa. Il Konzern eie uschia probabel fatsch gudoins de miliardes de duas Zifres, kommunicesche la Autoritat de Konkurrenz Americana. Amazon refuseles rinfatsches. A conquai en Francia. Là è morto l'anterior primo ministro Edouard Balladur, la vedicina da 97 ans. Quella sua famiglia conferma in vers l'agentura de novitats AFP. Balladur è stato l'ultimo primo ministro durante l'era del presidente François Mitterrand del 1993 fino al 1995. En l'istoria politica resta el sortot en memoria per vide sia rivalitat con il chef de sia partida, Jacques Chirac, al 1995 era Balladur e en il combat electoral contra Chirac. Quel veva el però pers. A conquater il sport, tennis, per Stan Wawrinka es es ultim Grand Slam della carriera al US Open e fin già sventer la prima ronda. Il Romo ha pers la partita contro l'italiano Matteo Berrettini con 6-7, 6-7 a 0-6. Su entra la partita e Wawrinka veni onorato als organizzatore sin il platz. Avanti a Jones veva Wawrinka guadagna ses terz ad ultim titel de Grand Slam a New York. Nus restandi il US Open e la Grigiuna Simone Wawrinka

0: altert anche sa in pitra terrada ter sia premiera en il tableau principal del Grand Slam. La giugata de Cuira ha pers la prima ronda con Blairs 6 e Jus, incontr l'Argentina Nadia Podoroska, quai con 6-4, 6-7, 3-6.
1: La meteo.
0: Oz dominesce sevenza il Sulegl, c'ha e là e magari in cinz nivels, i resta ciaut per il settembre. A Cuira basti oz per fin 25 grads, enzo selva per 30 de schnof a 23, ed en lenge di notte dati intorn 20 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Martì buonora, il primo di settembre, con le dinascene al microfono. E quanti pisers ci des da far per l'anada 2026? Da vin grigion, con tutta la suitina ci des stata, qua è il nostro tema, scopro. Bel esser con noi, buon dì.
1: RTR. Credibile.

0: Sai, quei fest non c'è niente, vamos alla playa, Corinna.
1: Subito.
0: Subito. Basta, alle 7:30, il 1 settembre, Corinna Schmidt pronta con le novità.
2: En la dispita de Wachprescriptions de Capital de Saveras vin la Commission de Cossedels Gentuns responsable an Conter a la UBS. Ella vuol bein rinforzar las regulaziuns per obetio schefit sco il Cossedel Federal. La Commission nomna sia proposta in compromiss. La Securadra de Vita Swiss Life stricia radunt 6 plazas fin la fin del 2028. Las plazas vingen stricciadas tant en Svizra sco a l'exterior. Am dem temp a la Securadra augmenta ses godoina primets on quei per 7% sin 967 milions francs. A per Stan Wawrinka es es ultim Grand Slam de la carriera al US Open ihr fin ja so enter la prima runda al giugater de tennis Romand a pers la partida contra il italian Matteo Berrettini con 6-7, 6-7, 7-0.
3: La meteo
4: presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Qua il apo è dare a mon per nuvels, ozma uschlü später in mardi con Fischberg su Leipel Grigion. I resta ciot pel settembre a quera daia oz fin 25 gradi in Surselva, fin 23 gradi in di notte oz maximal manch 20 gradi. In 5 ist hier im Postüt esser brand, lura beim Bad in 9 Minuten, per esser fitch exakta Theophil de Rungs de Comuns. El Joven in Peer Runde 30 kuno at de la Kikeri Sesi e Malik.
3: RTR, Danus, Bervus.
0: Bundi.

0: Luca Henny, qua pro RTR, intant vanc avant les 8 noi ovain.
1: Il Kikeri 6 presentata folk, vostra potia del vic en la regiun.
0: E noi ovain runde 3 con Teofil de Rungs de Comuns. Se Teofil, buon dì.
2: Buon dì. Buon dì, donna Sabina.
0: Buon dì. Vai bene. Natalia Zirqua, Natalia, come vai? Ciao, ciao, buon'ora. E non sono nervosa, buon dì, sarteo, Phil.
2: Bien
0: dì, Natalia. Meno sto in delle risposte che ho davanti a me. Ma mi pare che tu sei lì, si sono in papi pisci, non so, buon'ora. Possibile?
3: Beh, impossibile.
0: Mi sono in bed?
3: Ma buon, può schon essere.
0: Fa festa?
3: No, insomma, no, tu gira per il momento Jerry, dei sens le ciacce, jens le vacanze, se... E sbate, also, è personalmente, è bat che la buon'ora è se osse già più sciur per n'erore da letto. Mm-hmm. E qui l'ora deve fare dire, stare su.
0: E l'erste te o fil, bada l'era in pace, vien ci va in direzione uton?
2: Also, io ho bugin le tonde.
0: È schon lì.
2: Ma questa sera io ho mai problemi, se si sta, ne busta, poi...
0: Dai, tu che spacco in taiva ti dincinci di questo sioz alle strais. Bravo. No, tu buono.
3: La confessione è grande, la dina.
0: E invece che si ne piace domanda, non è lì stesso non c'è per il tema. E la verità, dopo c'è buon'ora, diremmo, dove si rimpastute, ci si svara curce il zulai e si sui qua a cuore. Il primo è wurscht. E c'è buon'ora, precisamente mais. Quanto creiavet e l'ossa più tardi l'endervia il zulai?
3: Also das Sentiment noch 5 Uhr.
0: Nein. Quanto reist?
2: Ja, gut. Per mezz'ora.
3: Ah, was dir schon intorn 45 Minuten.
0: Ich sind 41 Minuten. Nein, 40, präzis 40.
3: Ah, nur essens. Insieme, se ti ho viele idee, vessens dur la media dels 40,
0: ma circa. Ma schon, ich weiß schon. Ma pare che breva bler.
3: Per un mese è schon ger, hai.
0: Ma vai, noi siamo tutti qua, pronti per il radio, per la giaia, per il caffè, vai a creare, fin già, allora crea l'anciano questa ronda, o? Fus ronda 3, ha 8 correcte, Natalia, is pronta, allora giaia, 1, 2, 3. Lionel Messi ha aduna giovà col numero 10 per la squadra nazionale dell'Argentina.
2: No.
0: Giusto? Il secondo prenome di Lionel Messi è Diego.
2: Yeah.
0: La sorte principale di vino in Grigione è il Pinot Noir.
2: Yeah.
0: La festa di vino signorà di prossima fin d'evna a l'eau a flèche.
2: Yeah.
0: Un kill è 0,001 tonnes.
2: Yeah.
0: Donnes guadagnan in Svizzera tenor cifras actuales vers 5% più pac co omens. Della gruppa Bee Gees vive mo un dels frars Gip.
2: Yeah.
0: Giusto? Il principato del Liechtenstein comincia oz la ciacciota.
2: No.
0: Giusto? Durante la concorrenza de ciaccia pro RTR spoi annunciar 25 bestias.
2: Yeah.
0: Stan Wawrinka ha guadagnato in sia carriera un titolo de Grand Slam.
2: No.
0: Giusto? Il maroon tocca pro la famiglia delle Snooze.
2: Yeah.
0: Giusto? Delle Snooze è il maroon quel col più bler grass. E dimonia, o?
2: No.
3: Questo è corretto, il maroon sono insieme al sems della snus, quel sembe 1,5% grasso e snus per par, quel sembe il proprio figlio grasso fin alla metà, da 50% è lo grasso, buonissimo.
0: Ora beh dai, se devo continuare a mangiare maroon, sa?
2: Natalia,
0: è c'è a te, in mince casa. Natalia,
3: C'è vuoi dirle, Dina?
0: No, io vado ora da qua appunto ti metto giù c'è queste... Dai, buone sono nostre snus?
3: I do buone novità. Also, il maroon che giusto in cidro voi, tu sei arrivato precisi le oggi corrette. Per sbaglio, quei doppi culezze per la concorrenza di ciaccia di RTR, non sbaglio semplicemente durante il sito di ciaccia ci spogliano non c'era, con cui ci sono 21 di ciaccia, sono quei 21 pesci. E le donne ci guadagnano più poco, non è 5% ma è per parte, proprio in cedina 15% ce le donne guadagnano. E la festa di vin, forse che ho per Elsa, Teofil, ce lo voglio dire, allora non ho da dire flash, ma bene a Maiavilla.
0: Questo è dal 4 fino al 6, questo è fin defna ci vai.
2: Io faccio che sei flash.
0: Fus, dire ir fin già, ma come mude, d'una del ci questo è fus appunto di dire a flash, che c'è Natalia.
3: Ah, ma io villa, preciso.
0: Ah, ce n'hai di sì, non ha, se facciamo confusione. Preciso. No, no. Natalia ha detto dretti, in mince caso ci ha voglia di dire Maia Villa. Hai, ma scoprima mo però Giovanna ronda 4 domani.
3: In mince caso.
0: Ronda de final.
2: Boppismen.
0: C'è fus loro domani?
2: Non prima mi si amna di mai.
3: Quas vaira?
0: Quas vaira?
3: C'è fessens nu senza nos auditurs ladina.
0: No, totes du sen nus fessens fessens, hai? Ma lura?
2: Ma io c'è ponos, eh?
0: Ai, ai, ma non nisse nura casi fissoter, nisse nura casa modare in telefon. Bun?
2: Super, sì.
3: Es hat ja vieles Gires Drollo, in Kastel Ruvessens der Mem, der Quistes Ures.
0: Einen natürlich haben wir in Gines Infos, ma quelle se riveran, in mince cas, ma grazie Fitch per quella vis Natalia,
3: vada ah, c'è vergogna.
0: Bun, Lura, se te ho fil, curci noi ovai nir la prossima runda in mince cas fis una de final. Bun, il dodo da mai per molti dettagli, precis. Hai, no, ens allegrain in mince cas, grazie per questes rundes, ha fatto plagiare scodina. In Natalia, tu fisi slur domani?
3: Na.
0: Bun, loro verdain, quindi c'è non fai loro domani.
3: Ma qua c'è in esco.
0: Bunisham. In bel dia del...
2: Siamo in te a quena.
0: Grazie, Fitch, Adina. Grazie, Fitch.
2: Adien, Simon.
1: Il Kikeri 6. Presentata Folk. Vossa potia dal Vich in la regione.

0: Laura, dati uss e las novitats de las Och. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. In la dispite der Wachtprescription de Capital pli severas, vien la Commission del Consell dels Cantuns responsable an Conter a la UBS. Ella propone che la banca gronda stosse gerarsi as societats affiliadas all'extrajur con un capital de 50%. Per il ulteriurs 50% due la UBS de stiach duvrach am prest spezials. Il Consell Federal per conter pretende de se gerar las filiadas complete ma in cun agent capital. Finossa è la pretensiunter radont 60%. La Commission nomna sia proposta in compromiss. Als Emprests duen venir concepits uscia quels funktionien pli spert cater il collaps della Credit Suisse el 2023. L'assicuradra de Vita Swiss Life stritja radont 16 plazas fin la fin del 2028. Les plazas vengen stritjadas tant en Svizra, scoer all'exterior comunicesce Swiss Life. Il concern argumentesce quest pas cun l'augment d'efficienza che sei necessari u er la digitalizzazione cavanzia. Entras in a occupazione selektive de positions avertas seien 10 plazas già venide stritjadas. Am dem Temp annuncia Swiss Life Erkins aia augmenta al Gudogne nem primetz on, quel per 7% sin 967 Millions Francs. La Stadt de Celira ha rinforza al Clom Center de pli protezione del clima in Svizzera. Tenor in a ricerca beneventa in a maioritat de la popolazione mesires concretes sco la promozione de sanar bajets ad in obligatori de solar. Radon dus terz dels dumandats vesen in grombes in de gite las mesires del clima. In quart ne vesa ne gina necessitat per ulterior spas. Quai resultat ad ina recerche data media cun prest 13.000 persoones. Tra las donnes è il consentiment per de pli protezion del clima cun 60%, marcantemen pli out carils omens cun 43%. A cun quai all'exterior, redund 30 tons vender kil rabons american Tupac Shakur e venisaeta gius in ina via a Las Vegas, eine dretire de giuraders en il Stadis Uniz, ossa sentenzia in anterior manader de dina genk. El è l'unica persona che in Sakura venide accusada in connex con la morte Tupac al 1996. L'om veva già concedì pli dic che il sai sesi en il Cadillac, del qual al saiez mortal sin Tupac en codaz. La dretira a ossa vis sco comprova che l'om de 63 ons è responsabile per la morte del rapunz. Il gestì penal ne anc bic en conoscent. Il gigante d'internet Amazon due vaich manipula prezs. La Commissione de Concurrenza Americana ha per quai inoltre in plant insieme con 22 Stadis federativs. Der il plant weibeles facentes con reclamas ad Amazon. Interpreses pon per jach per calur reclama se mosse der certs resultats der certe der Amazon. C'è interprese che sovien le plazza vende zis con in auktion. Der quelles due Amazon such ons erwartet cia ad autels prez en il zuppa. Il concern ha ja uscia probabel fatg gudoins de miliardes de duas cifras, comunicesce l'autorità de concurrenza americana. Amazon refuse les rinfaccias. In quai anteril sport, tennis, per Stan Wawrinka es es ultim Grand Slam de la carriera, al US Open, ia fin già suenter la prima ronda. El Romo ha pers la partita incontro il italiano Matteo Berrettini con 6-7, 6-7, 0-6. Suenter la partita e Wawrinka veni onorato als organizzatori. Avant die Jones veva Wawrinka gudignas es terz al dutti ultim titel de Grand Slam a New York. Nus restandi steril US Open e la Grigiuna Simona Walter eingesa in bittere Terrade der sia Premiera en il tableau principal del Grand Slam. La giugata da Cuira ha pers la prima ronda con Blairs 6-2 encunter l'Argentina Nadia Podoroska quae con 6-4, 6-7, 3-6.
1: La meteo.
0: Oggi dominesce il sevens al soleil, già è là ai magari in cinz nivels, i resta ciaut per il settembre, a cuira basti os per fin 25 gradi, in so selva per 30 di schnof a 23.

0: mia chanzun preferida.
1: Es un gloria ed am già vist la chanzun I Still Haven't Found What I'm Looking For da YouTube per cecia quais la band prediletta da mes pap ed es saluta mes pap.

0: Per musica per mince gust al sempre vert de dots Marianka Thomen ha il motiv che noi entet la quel con Hey Baby al gudegna ozavant precis 25 ons al Grand Prix der Volksmusik. Hai, osa punctles ottimezza e Corinna Schmidt es pronto con le novitats.
1: A Trinis è sivni confisca ir plirs kilos drogas. Quel comunicesce la polizia centunala. Trina controllo de personas aia in improvada di schmetter 50 grams cocain ter la persecuzione della chiesa ein in slura città ulteriurs kilos drogas. L'om saivni arresta. L'assicurator de Vita Swiss Life strice ad und 16 plazes fin la fin del 2028. Les plazes vingen stricciadas dan den Schweizerisch co-er all'exterior. Am adem temp a Swiss Life augmentasse es gudogn la primetz on quoi per 7% sin 967 Millions Francs. A suenter l'inundazione desa strusa en il Himalaya el dumbert las umfrendes a Nepal ad en il Tibet cresci sin passa mili. La polizia nepalaisa discura entant de mili a 7 morts sulettemain en il Nepal. La China annuncia sedis umfrendes.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Spetti mardi con Blair Sulai per il grigiumbi, qua e là può dare in per nuvels. I resta vare ciodin per il prim di del settembre a quaira daia ot fin 25 grad in sur selva fin 23 grad e per l'inge di notte sono annunzia ot 20 grad. Bellissimo con noi, buon giorno.

Al mardi bunura con RT er in 18 minuts is las 9 spranza al comenzà ir bain per vo che ste prüm di del mais settembre. Di ozels prüms de settembre is er in di più special pel ultim dels Bee Gees, quel ci viva mo dels trais frars Sir Barry Gibb. Ci cumplisce oz al 80 in grand happy birthday, no gratulain ad el per quel rudont scocciantaduri producente musica al fat insembl con ses frars plagiai di quai affic blairs pisera per grands hits i semper verts fin oz des titla e roz ad una der c'è i per quai ci des usce grif de decider c'è nun de quais hits es unid oz a bunura tras in panosa lista c'è no tatlein o tatlein un i mince cas per quist 80 per quist di special de Barry Gibb dels Bee Gees. Lascia più ante decidere voi. Qui qua claro, Night Fever, ci nana balà, il discos, più su una variante. Staying Alive, belle ricordanze, oh, els Bee Gees, ed qui qua in grand hit. Appunto, Night Fever o Staying Alive, questo due sono le lettere. C'è un di questi due line da dare. O potete scrivere mai o telefonare, che c'è più in. Night Fever, fus un, Staying Alive, dus, potete semplicemente scrivere un o dus. Moniande? Night Fever, fus un, e Staying Alive, fus dus. Potete telefonare, ossa, o appunto, che c'è live, ir svelte scrivere. E allora decidiamo se ci siamo tutti.

has lustet. Die iPod, sungen aus der Kanzone.

passeis la vaia. Passa calanda e non congiaia. L'arma della Lucrezia. Chi os blick attentare la Grezia. Pinciani dorme de speres.

Ed intanto es a decis. Bel, o tantavel del B.G. Berry Gibb dat laina Night Fever. Grazie fitch per tu question scritt. I hai dire schon mo interessant de leer per che giusto questo qua blesandit. Per qua ci sagt la suvent, ma efficient questo qua.

0: presentada il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
1: Valentina, che vende di Rujani è stata 8 buon'ora la più svelta, e posso dire telefono vanno proprio in Blairs, per indice Blairs hanno il zonz, questo 1 settembre. Buongiorno, donna Valentina.
2: Buongiorno.
1: Ci apro e l'inciaz al zonz, o in famiglia crepito è non?
2: Già, ho la mia scar Noel, also sia tons. Io le gratulate al fec, senti sia tavol, e già vi c'è il buona senedat, vi applice in scuola, ed è tutto quel che fa, che il sedi in capo non vuole sia scuola aiuta.
1: Appunto, questa sarà la scuola, il secondo anno, pensa, o il primo, no, il secondo anno?
2: No, il primo, il primo classe.
1: E al fin già uscendo Roms prediletti, sai che c'è plagia?
2: Matte? Preferivo Rom, per la sonnadina.
1: Ah, va? Allora, era ora c'è la mia scuola, o co?
2: Beh, la c'è la grau, perché ho calzato e metto in turno.
1: Belli. Oggi complisce l'alzettavel, fa festa d'anniversario Noel che viene da Rujain. Ci vediamo non tutto il buon, e con qua c'è la napo di tadlar, o se le gratulazioni della nonna e se può tadlar su rtr.ch, allora questo torna a casa. Grazie a te, donna Valentina, per il telefono, la tazza quella arriva allora con la posta. In bel dì!
2: Grazie, ringrazio me, in bel dì.
1: Arrivare.
2: Adia.

0: Musica svizzera Anna Rossinelli qua pro RT. Er intanto arrivata Natalia Weber, da du scheint in 7 minuti sind in pelas 9 e mezza, se si di del lavoro. Na na, tu sfinja come sta più le torne, so fisso botti pa quinta menzione. Ci aspetta Natalia.
1: Also la chat aspetta naturalmente e quella te mette sein nus ot er linguistica meinsch, perché che tu idee nus giants als chatters e als chatters in buchet luf.
0: Oh. Ah, ma tu non fai qua, tu sei scelto per declarare. Questa cosa non mi dire, Natalia. Tu sei vidal a cominciare a preparare, o se giusto decorare lo studio in avanti, vi cominciare fin già con queste scorne, e sto se c'è, o se siamo gli umini, Natalia.
1: No, appunto, Eva vince già erdit, ci mette in cena fotografie, sino status da WhatsApp della decorazione. Non è in cefata, ho motivi perché c'è e non sono in film. Ma curce sono loro fin con la decorazione. Loro, dopo loro una fotografia perché nos auditur sem esco ci guardare per nus.
0: Ma queste lumine sulla corna grazie a qua fes plagiare al stiaciaders
1: a me fa quel plagiare
0: e basta da prima tovra
1: buon no ma appunto tu idei nos giants al stiaciaders in bocet luffo per giovicentere fortuna ma scuci pera non esco da per tua din grigiono se con giants ci si dice appunto in bocet luffo e nostra linguista Marietta veng loro a declarir perché ci si dice quei di non andarci a quei deriva e usce in avent tematizzanz già oltre un po' in la ciaccia. E l'ora tematizzante però è che tutto fatto qualcosa oltre per la cesa di donne in Grigion. È il tema della nostra vita creta attualmente, non guardiamo in cesa le sonde un po' più esatte. Sono problemi che c'è da piazza, c'è la regenza Grigion, dice da qui e c'è da più.
0: Ir con Natalia Weber parlavamo di Eintuna interessante. Bel, grazie Fitch per quella sorvista, Natalia. È un piacere a cominciare questo martedì in nostra compagnia, in 5 minuti alle 9 e mezza. Mi sono Nadine Scena. State bene, efficiente, alla prossima.
2: Ich treffe den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Mes di, mes radio.
1: Cumanzain sa già l'ultim terz da l'anno, sens resten bence ils mais de ber. September, October, November e December. Ils mais delles cendailes, delles joppes, e schon er in poin quels delles schürdüm. A me pera, la bunura es bado a sa già vaira bain. C'è la stet, es in se passede, erscia las temperaturas durend il di, tigen ence qua c'è sotter. E già vici mince che es un bel prim di dutun meteorologic per vos al microfon, Natalia Weber.

Ils Lovebugs con A Miracle. I va direcziun Cicciusas. Ed ervains nus gia propostas scu il chapeda stram, il navi u il pedel parisol, ma tut quei nu dera la soluziun del Cicciusas. Per quei continuains nus la cerce dat una roba. Ozvo quei per 90 francs, nus giuvains in var 5 minuts e mezz.

0: She drives me crazy, des tempchenos giuvains.
1: Che chausas! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ein til jackpot 90 francs, ils chavazins en chiduna quists.
2: La chaussa è concepita per un'altra chaussa. La chaussa protegge. La chaussa ha una funzione specifica.
0: E in caso vous creais, che se weiss, che ce nus cercains l'ora de us in telefon 0800 20 25 30. Nus provains. RTR Natalia, buon di.
3: Buon di, Duna Weber, che ho la rua per Margit.
0: Allegra.
3: Ja, vai. Una proposta, semplicemente il cup det.
0: Mm-hmm. Il cup det, il dunkler, is quitter me, ha? Mm-hmm. Protegge, concepite per qualche sotter e va direct sulla lista, donna Margaret. Grazie Pitch, un bel di. Adio. Nos provains in event, RTR Giocciosas, buon di.
4: Ben di, te ho svanzin da suoi.
0: Allegra.
4: È un po' col spion da liesch.
0: Per ci svezza ci sto da vent porta, ha? Il spion della porta. Quel, va sulla lista, nu cercains in erna. Grazie a tutti per il telefono. Addio.
4: Addio.
0: E nus continuains. 0800 20 25 30 c'è una buona idea per me. RTR Natalia, buon di.
3: Bien di, ciao e dufte suai.
0: Allegra, vide c'è la penso.
3: Io dice la camera de sua vigilanza.
0: La Camera de giurezza, de sorveglianza, camera de sorveglianza, non cerciamo però nerna.
3: E buc.
0: Vain se studiare in avent, grazie Fitch, un bel di.
3: Grazie, ciao.
0: Non lo c'è in 20, 25, 30, due proposte potessi incepigliere in culteroz. Ci val era inceprovir. E forse? Guadagnir, 90 francs in forma de bons docque oz, per quel ci ho la risposta corretta. Il telefono resta però quiet. Ah, qua c'è in provincia. Non spiegiamo c'è questa proposta. RTR, buon dì, ci è l'andervi.
5: Buon dì, qua è Marlene Solinghi di Santa Maria.
0: Donna Marlene, qua c'è provloz?
5: Io ho prov con una tenda, un zelt.
0: Una tenda, di meno per ir sul camping, per esempio.
5: Sul camping, per dormire.
0: Ah, donna Marlene, nerna la tenda è qua c'è nus cercians.
5: Provai,
0: mi ha dato un altro di. Grazie per il telefono. Bel di. Addio. La tenda nerna. Qui c'è vuol udir. Nos vains a dire in cerca in un'altra direzione. Idis piccen. Qui c'è nos cercains. Qui è stradiscienza. Da più però erna. Provains da mem. 100 francs l'ora. Ein til jackpot.
1: Chausas, presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch

Harry Styles con American Girls in 6 minutes is a las 10. E vos vas gira o di els ultims is. Es un covid del decorer intorn un po' nos studio. Oz comenza l'utun. Ed è cominciò, ed è usa zucces, ed è foglies oranges, ed è cornes de cirves. E guarda se intorn e pensa se, hai, id è schon bel, ma quel ciò sa mencia. Ed è sa cetora ci ci mencia. Una bestia impallida. Una vulp o una montanella, o X, un urogal, X o c'è qualcosa. Il problema è, il muric de RTR non sporge un giunas bestias impallides. E forse, c'è qualcun de vus pensa o sa, ah, ma è de già muric, c'è X, una montanella o qualcosa impallida, ci stobe intorn e clappa polvere. Quoi fus, la montanella per studio da RTR. Se vus weiss X una bestia impallida, ce vus nu druvais, più ce nu druvais almai pel moment, na? E weiss es gugent da imprestirela a me, e weiss u plagiar, se nus ceter me scrive un WhatsApp, un e-mail, un telefon, fe es aver ce weiss es una bestia impallida per me, per nos studio, e weiss enorm plagiar.

0: siun bet registradas. L'um da 39 è vegni arrestà alla polizia, alla procura pubblica, an avert las investigaziuns per vida violaziun della legge de drogas ad armas. Cicastat a Chains in Svizzera ne sto per il moment bit de meier de cost d'abitar pli auts per vida Chains de referenza ipotecar. L'Uffizi Federal d'Abitaziuns lascia al Chains der 1,5%. Sin quest nivel basta historic è il già de pi el settembre dell'an passà. Con la decisione dell'Uffizi Federal ne dati uscì ne gindrecht de pretender in reduzione u in augment del Chains per Abitaziuns. Suenter l'inundazione dieser Strusa en il Himalaya, el dumber delles umfrendes a Nepal e al Tibet, cresci sin passa mili. La polizia nepalaisa discura entant de mili a 7 morts, la China annuncia sedisch umfrendes. Danach las autoritats embleras baras completamein deformadas. I vegne fac quint che il dumber dels morts cresce vin avant els proxims dies ad emnes. Al domar de las persoonas sparides en il Nepal entant cresci sin 4,600, al Tibet a ultima main discurida 500 sparits.
1: La meteo.
0: Oz dominesce svenz al soleil, cia e la ai magari in cins nivels, i resta ciaut per il settembre. A cuira, basti oz per fin 25 grads, en sur selva per 30 19 a 23, ad en lenge di notte dati intorno 20 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Quis dieses udiro ad una der ciò, in buocet luf. Il salut per ciaceders e ciacedres. In sum bel möt de giuviger gera fortuna durant la ciaccia, osa giusto congolo con il Weidmanns heil del sturascts. Ma in buocet luf, es in se precis quicces nu vol o river durant la ciaccia e la boccia del luf, ma perché as giuvisa quell'ora insomma? Domandas sur domandas per fortuna, doque qualcun ci ha le risposte, quais nostra linguista Marietta Thomas Manetsch, ella venga fer la visita in pochs minuts, mia nom Natalia Weber, bundi!

0: Alessandra con Maria Magdalena e Nossa Marietti sono per me al studio.
1: RTL presenta Las Linguarias.
0: Hi, mia bezinger ist Cecedere e du sei sono già fitch botni in contatto con salute in buccia di luft. Per me, der quince semplicemente normal, c'è già visto que Cecedere e Cecedere. Ma Marietta scucci pera, non è que termini non sia normal, ci si dice que.
2: E non ci dice, vuol mi stare in tipico di vispa, in cacciatura, in cacciatura, que io è so, per me è que so si vana, bo ex non tipico. E tu selva ad è il surmir di inspitost buona caccia, ni lubien success, ni bien siet.
0: As in sei fitch simple. E quest in bocet luf es ja schon er un po' in curius javus. Also, non è so se giusto c'è il plan numero uno di un cacciatore di arrivare alla boccia del luf in tencia lisa caccia.
2: No, è la bocca di un luf vuol dire proprio bo essere. L'altra significazione della bocca luf va in quella direzione. Io ho una idea del vocabolario. Bocca luf sa monta in vent freud, per esempio, jeans, ni jevins, avrin, gli hai una decia bocca luf. Lo jeans, ni jevins, bocca luf è ad una stoda stiraglia, per esempio, la casti, sticr, scu ein in einer Bucke de Lukf. Als eine Person war alle Malura, dienst in diversen Lagen seiner Romanschie in einer Bucke de Lukf. Poi è scienza di et in cacciatura ni in cacciatura in Bucke de Lukf, di vigins an se sez che il mondi alla Malura.
0: Qui sind sie unos, also per c'è es di giusse in ein giardino e vel mi stai in sei precis l'incontrari de quei cis managers, questi, di non trovi in questa ironia.
2: Quella da fare con una credenza blu, quella credenza blu è fece, veglia. Gli altri greci, temevano una domanda che il Dio se avessero venuto qui, e mondi meno bene con noi, che il Dio se avessero castigliato quella persona. Per cui, divisavano più buono di ciò che lì, se capisce quel diviso implicito che questa è la finale della tutina.
0: Also, che vuol dire che pensavo in sé che buoni giovani potessero provocare loro qualcosa di noce, qualcosa di negativo?
2: Sì, con voi il pleite speravo in sé se vi cuglionare il nostro spirito. Quel fenomeno è scino una delle formule apotropeiche date in altri lunghezzi e in altri contesti. In una formula tudeste fece in conoscenza, per esempio, Hals- und Beinbruch.
0: Hai quella conoscenza che hai tutto appunto per già vigere a qualcuno in sé fortuna e nasce al rompere la ciamma.
2: Claro, in forma semigliante all'inglese, all'inglese break a leg, e che osco porta cliché busco sfracca combes. Ad in francese, per esempio, già vigi in sé il mondo del teatro avanti in tribuna merdre in all'auter.
0: Non è in sé proprio qualcosa positivo al primo momento.
2: No. In una formula che portò il madame Kamsko, quella romancia, aveva un flau in russo, leo dins ni pucha ni perà. Che monte tonsko ni plemme ni flom, portodest gissins weder daunen nor federn. Poi è che il divis di una caccia senza success, che maneggia exact il contrario.
0: Se non torna in so, se te la formula di fortuna rumenge, appunto in bocca di luf. I doio per tagliem, fic simil in bocca al lupo.
2: Già, quella formula identica. Probabilmente hanno in sorpresa l'angelina la forma dell'italiano. La risposta che è stata d'Italia a quella vista, Anton, boh.
0: Tu dici che è crepi il lupo, semplicemente be crepi.
2: Il luf crepi, exact. Se ci vediamo le due orionde, le formule apotropeiche, poi le culinarie, il nostro spirito, con il contrario, di cui si maneggia, da die bo menzionare, anziché che si avesse svegliato il nostro spirito, quella risposta italiana si dir venite di dir per più tard.
0: Ma è chat quella potesse nos erzurpilier. Se crei in avvenir, si già visto che c'è un buccio di luf, allora desel de responder semplicemente c'è il crappa. Crei che tu ne senti fitch bel. Grazie fitch Marietta. E naturalmente c'è nos giovigeins er già usa a tutte le cacciadres ed ils cacciaders ci sono pronti per la cacciata grigiona. In buccia di luf, senza arrivare alla buccia del luf.

0: Hemmigerl, Stefan Eicher, in 30 Minuten les Dijemetz.
1: Il Challenge.
0: La Lia Rumänsch invita Oster schon ad un Café Rumänsch a Lyon. Questa Serie de Cafés Rumänsch Rotation. Ed es ad una lore ad un otterlö a Lyon l'occurrenza l'inscunter, oz o quell'ora lö ant il co-working 71.30, que al seva mezzdì delles duas alles trais. L'ora fus un otter inscunter rumänsch a Turic, l'union de les romances e dels romans en la bassa, s'inscuntren oz ant il restaurant Weisses Kreuz a Turic alles 6.30. E allora fus oggi in la postre mise a cura il touch de so de teater Hinterbergen qui la sera alle 7.30. Quarter de mem erda c'è un caffè rumensch, l'ens mezzdì l'ora però e qui anche la biblioteca comunale de Ftan e comincia qua dents les desch.
1: Il calendario.

0: pride.
1: RTR in Ozes? Mardi, precis. Oz in Mardi des Quardenzles Undesch.
2: RTR Impuls.
1: Hai mitja den desperdi pole sur vista sur dels dis de lefne. Ma c'è ci des gira oz es els prims de settember e per oz doco impuls de Jürg Gauci.
3: Tuttels de malets en in schmull. Sascin sente buco l'energia disturbada, aggressiva da de schoen psicopat. Que sent ins bein, schin sei attenz all'erza de l'armaus, ni bo? Capite quei odel nuot, tutten in a schnitza in a nitza tiu colietz? Questa domandava da curt per quel che aveva da dia turiccia din curs e per quel che le novità erano pleine con speculazioni su da quel psicopat che attaccava e blassava tre persone per parte greva mai nella stazione di Winterthur. Io ho provato ad essere attenti, allerts ad allarmaus e ad amradreccia sinistra da dina puspei e una voce ad essere pinaus in tutta da dina. Schon vedensville vai ho sentito che io veniva il nervus. Sei bien de sortie del trench com prim, ni dentro als prims, ni pitoscia io tot salua un spicciai moment. Io se de zidel pariez, questa au bien. I veve struspli au zil perun, a bien eri lu toccano demne quals binaris fineschen. Ella ha la gronda della stazione denton vevi massa iaut. I veve in occurrenza, in superliuc per psicopaz vai otter ciao a sun un cius visa niester, in detur aber pisur vasaivel. Tutte nina, Wevel in curios sentiment was mai. Ja se meine la prompt ein tipe missils galcoins. Aber qual marava sind sie telefonin. Ja weis au passail, weil u aber tut in em rau in duas gan, was docken kio er vita la station del tram. Lo, son lu se ta kaus kul dies wieder la breit der glas per wie ne el kontun. Al tram vin, ja prende den mir el karde was dir per wieder la surwiste, aber la parte was dir stecke pleine. Ja der rest del tram mir zwitz. Es ist schmackel wie denne Stunde am Mietz, wer quindische Jades ka fixeschen aus Tutanina mai. Aber ma kurz per kontrolla, a so enter an tots busch beim Raunen won, a dreht es a nächster, bun um ein Eltakt. Es und luese man aus, a devent aus part de quei Chor dels Temalitz a delles Temalitzes, tots an in schmoll.
2: Impuls.

E già esa in 4 minuti les unde, schlaut auch per vus les prossimes novitets. Zieva les novitets, ens occupains nus entsche un poin cun les cesas de duanes, cun quelle in Grischun, e per ciccia la regenza Grischuna ha un po un'altra opinion cu la presidenta. Nus odins de püda qui, e per ciccia ha forse un po mema poce plazza o tua tünena. Tua domandas ci vengen sclerides.

0: Las novitats der RTR.
1: Suenter radunt duas emnes, la via in Val Calanca vien puspe averta a partir de mon a Saira. La Confederaziun ingentesce las frequenzas per la reit mobile per 855 milions francs. Da pli de quals temas a da Laura, dati us en las novitats de las Indisch. Al microfon pro vos è Corinne Schmidt. Biendi. La part entedim la Val Calanca è puspe accessibile a partir da mesemne saira. L'Uffizi de Construcziun Bassa a confirmà ina informaziun sin sia pagina de Wartel Stand las vies. I dat però restrictions uscia e la via de Calanca be averte trantach la bunura alla 6 a mesa, alla saira alas 8 a mesa. La noc uerci plova resta la via serrada. Les lavurs per endrizzar in a pont d'urgenza de 120 meters continuation en tant. Suenter ils orizis vehements davant tuas emnes eran piras bovas venides a val, avevan sutterà la via de Calanca. De pilura è la part ente dim la val isolada. A Trimis è veni confisca ir plirs kilos drogas, quae comunicesce la polizia centunala. Terina controlla de persunas aia inom en provada di schmetter 50 grams cocaine. Ter la perquisizion de la casa aia nels investigaders lura ceta ulteriurs kilos drogas. Trant rauter cocaine, marijuana, ketamin et ecstasy. Plinavant eines confiscat passa 30 millifrancs, scoer duas armas cumunizium

0: dals trais porgiders che scada però la fin del 2028. L'auzione doi avaich lieu al secund quartal de l'Alteron. Las novas concessions valen l'ura fin la fin del 2043. Quant blech che l'ingiant porta la fin finale propi è avert. L'organizzazione de GIT Save the Children avvertesce dell'eruzione de malsognes privolusas en las regions pertucciadas della inundazione disastrusa en il Nepal ed il Tibet. Bleras funtaunas dauas sein schmardadas entras lotze a ruines en blerslaus manchia aua de baiver netta. Uschia possin malsognes de diarrea sedrasach fitch spert. Aua stagnada fece quitats. Lasse multiplicescien muschins kinfektescien cum el zogne schodenge. Collaboraturs de la organisation rapporten de relations d'igiene katastrofales. Danach indicaziuns ufficiales el dumber de las umfrendes entan crescis in passa mili, prest 4 mili ultrajuras personas valen sco sparides.
1: La meteo.
0: Oz dominesce svenz al Sulegl, già e là ai magari in cinz nivels, i resta ciao per il settembre. A cuira basti oz per fin 25 grads, en so selva per 30 de schnof a 23, ed en lendi di notte dati in turn 20 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mesdi. Mes Radio.
3: Ante la cesa de duones del Grischun chatten duones per tucedes de violenza a cesa, protección e suat tet. Per part lor er cun lor i fans. La cesa ha trais plazes de familia, ma quen no basta punto ad una.
4: Im moment sind wir am Anschlag, wir sind am Limit, es brüchti mehr Platz.
3: Quei managia Petra Schmidt, ella es presidente del Cusal de Fundación de la cesa de duones del Grischun. Ed ella aggiunge che el 2025 seien 91 duones e 209 fans nides refusedes per vida mema poches plazes. C'è ci capite, in un tel moment, e perché c'è la regenza di stuatuna c'è il grigion e già avonda plazes. Quei tematizzanzus in questa mezz'ora per vos il microfono Natalia Weber.

0: TLC Waterfalls, les Unde Schmidt, Corinna Schmidt, alles Novitäts.
1: La parte dim la Val Calanca è più accessibile a partire da mesemna saira, i dat però restrizioni, ossia è la via ben aperta tra la bonura alle 6 e mesa e la saira alle 8 e mesa. La notte, u erci plova, resta la via serrata. A Trimis alla Polizia Centunale confisca ir plirski los drogas. Darina controllo de personas aia inom en provada di schmetter 50 grams cocaine. Ter la perquisizione della casa aia la Polizia Centunale lura cetà ulteriors kilos drogas. Adels progiters della reit mobile Swisscom Sunrise Assault ston renovar lor drechts per utilizar les frequenzas de funk. La Commission de Kommunikation responsable, Comcom, ha intant fixar les premisses per l'ingiant de les frequenzas ad un prezz minimal de 855 milions francs per la nova surdada.
2: La Meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ed ir va in event con ora de bellezze e roz doque fisch bger sull'agl. Con l'uno l'altro nuvole però in centro interain, del resto ciot per essere già settembre, a cui era dopo oggi fino a 25 gros in surselva, l'ora 30 e 9 vance 3, ed era in enge di note e enge figge agreabile con intorno 20 gros. Da mem es l'ora vaira simil, scu push mem, con fino a 26 gros, ed vante enge un po' in picciot, e resta di meno figge agreabile.

0: E creccia, vos vais già badò in ultim temp, è malegr fitch sull'utuan. E qui, per vide differenti motivi. La moda d'utuan è grandiosa. Il mangiare d'utuan, fenomenil. La decorazione d'utuan, bellezza. La natura si trasforma in le più belle colors. Per me, è l'utuan, è quella stagione in cui c'è la bagniera vendere trovare più sovente. C'è andailas vendere in pizzedas. La crua da te survenga bod in burnout. Ma... Il 1 de settembre è 30 rotter per tutti gli Potterheads, also per tutti gli grandi fans di Harry Potter, è un fitch importante di. Oz comincia sempre il nuovo anno di scuola a Hogwarts e da Londra vengono i festeggiati in modo e maniera un po' più speciale. Forse per questo ci non conosciamo quel mondo magico che c'è. La scuola di Hogwarts piglia i scolari ad una il 1 de settembre il treno. Il treno diventa a Londra dalla stazione King's Cross, punto alle 11 sul binari 9:15. E per cui es può minciare alle 11 essere proprio a questa stazione a Londra, alla King's Cross, e allora punto alle 11 vengono loro proprio questa annuncia già qua.
1: The Hogwarts Express is now departing from platform 9 3/4. All students are kindly reminded to stick to your ticket and board the carriage at once. All aboard!
0: Cienz e cienz de fans es radunen lo em concel, les bagettes magiques per parte rein als mantels de la scola e spetten sin quist pitchen moment alles undes. Ci per allora proprio ad essere un po' in magic. Per cui, se vuoi volare a fare un piacere a X qualcun, ci des grand fan di Harry Potter, guardate ad essere una volta al 1 de settembre a Londra, punto alle 11 alla stazione di King's Cross. Save!

Jungle con Carry On in 8 minuti delle 12. E dice di per un quart momento. Bia Faler Zurpiglia con il magazzino di mezzodì. Noi siamo di insulare alle 12 e mezza. Ciao, squadrina per le gratulazioni. Ora è tempo di dire gentile. Spero che vi sia buon appetito e bel che stai in nostra compagnia.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Sunrise Salt e Swisscom stemmetter su meise almen 854 milliums per le frequenze da telefonia per le prossime 15 anni. Pushmem comincia la procedura d'incent, nous vens als Details. Le pendiculiere de Splüge Tambo installation al moment per ver 4 milliums francs, 9 chanums de naif.
2: Wir haben in den vergangenen Winter immer wieder gesehen, die Winter, wo man früh starten kann, da kann man Umsatz machen im Dezember, Januar, Februar und da muss man einfach bereit sein.
1: Per Cecils Chanums de Naiv, dessen esser un Salvament per les Pendiculieres de Splüge und in sie quiste Mischum. Der più Naiv per Splüge e der più Sulai per Lüia del Signor Edi. Le Svizz en profitò quiste steht del Bger Sulai.
3: Der Asel kalieren tut als il Zucker alles aus, man die Reste sperrt.
1: E quello da sprenza un buon vigno, nous vens visitò il viticultur Aaron Candrian, dalla vendemgia a Flesch. E da Trimis la polizia confiscò più chilos drogas e fatto un'arrestazione. Che cosa il magazzino da mesdì, dal 1 settembre, mio nome Tobia Faler, floccia taglaisent da nous. Le frequenze di telefonia in Svizzera vengono incantate al cominciamento dell'anciveno per i prossimi 15 anni. L'auzione comincia a terpassa 854 milioni di francs. La Commissione federale di comunicazione Comcom ha presentato oggi a Berna i criteri per Swisscom Sunrise e Salt. L'Adrianca Martin rapporta.
4: Incantadas vengono le frequenze che i concerns di comunicazione Swisscom, Sunrise e Salt droven già da pil 2012. Con preliaucula da vosa auzione ha il prezzo di partenza per seguirà in blocco di frequenze, denton s'augmentaus per tocca il tridobel. La Commissione federale di comunicazione Comcom giustificesce quei augment col fatto che il diember di frequenze è limitaus e che quelles ein in bein pubblic. Tenor la legge seien ils concessionaris obligai de pagar in a summa adequata per restar duvrà quellas frequenzas. Malgrat quei augment, quintela Comcom denton bu cun in influenza directa sils prezis d'abonnements de telefonin. La concurrenza seien vinavon gronda ed ils cuors

0: tranter la bunura alla sisa mesa e la saira alla socia mesa. Il traffic ven regla en tras personal da segirtat. La noc uer si plova resta la via serada. Las lavurs per endrizzar in a punt d'urgenza da 120 metres continuation, su entre il Zurizis vehemens davant duas emnes eren pliras boves venidas a val ed avevan sutterà la via da Calanca. Da pilura e la parte entadim la val isolada. A Trimisa la polizia cantonale confisca ier plirs kilos drogas. Dina controlla de persona saia in om empruvada di schmetter 50 grams cocaine. Ter la perquisizion della casa haian ils investigaders cetà ulteriures drogas, tranter auter cocaine, marihuana, ketamin ed ecstasy. Plin avant haian ins confisca passa 30 millifrancs scuera duas armas becce registradas inclusiv munizion. L'om Schwitzer de 39 e vigni arrestà. Apps e plataformas facilitation de nov las proceduras alla douana. Il programma de modernizzazione della Confederazione doa esser terminale fin da l'on sco planisà, que a l'Uffizi Federal per douana comunicà avant las medias a Basilea. La fina mira è de poder controllar pli efficient personas, vehicles e rauba. La populazione può far diever da quick toll per liquidar compras privatas. Ad interpresa stata a disposizione la plataforma Passar per il traffic da rauba sur confin. Il programma che veni lancià il 2012 ha costato chiars 400 milioni francs.
1: Ed ora guardiamo il regime di catastrofe in Tibet ed in Nepal. La regione combatte con le conseguenze dall'ovazione.
0: In la regione dell'inondazione disastrosa in il Nepal ed il Tibet potessero sedere malzogne privluse, da cui avvertisce l'organizzazione de GIT Save the Children. Blairs fontaunas d'aua saien contaminadas entre lozza e ruinas, savens manca aua da bai vernetta. Uscie posse malzogne da diarrea sedere fitch spert. Ed in laua stagnada sa multiplicescen muschins che transporten malsognes sco fevra da dengue. Las relazions igienicas saien catastrofales. Tenor indicazions ufficiales el dumber de las umfrendes entant crescis in passe mili. Prest 4 mili ulteriures persunas valen ang sco sparides. L'aspect positiv in Saia spendrà passa 11 mili persunas ed in Cines importantes colliazions de vias aien pudi venir refaccias. En la guerra dall'Iran pledescia Teheran puspe per una soluzion diplomatica. Din in scunta regional en il Kirghistan al president iranais Masoud Pezeshkian dic che schils Stati Uniti sa tegnen puspe vit lur en permissions veglia era ses paiais far il medem. Il Davos Temp aveven ils Stadis intermediaturs Pakistan, Qatar ed Oman cumenza in una nova runda da diplomazia. Radunt in mezzon sunter che la guerra ha cumenzà na sanagin coi va in avant. La fin dall'emna era la situazion al golf dalla Persia puspe escalada sunter attaccias vicendaivles.
2: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Le spendicoleres de splüge Tambo survegnen un dels più moderns Systems de firnaif del Grigium.
3: Wir haben es da eigentlich wirklich nur das Beste vom Besten, sage ich mal, ausgelesen. Das heisst, wenn die Luftfeuchtigkeit einigermaßen mitspielt, kann man dort bei minus 2-3 Grad kann man dort Schnee produzieren.
1: Per Cecil Nov-System ist ein Kolb der Liberation und in Soße ist es geprossen des Responsables. In Tänzchen ein Splüge, wenn ein Installation ums den Neif, wenn ein Fleisch fährt, wenn Demja. In der Quelle Joven Les Vespres spielt dann eine grande Rolle.
4: Ja, mai wird dann das Vespres in Kevon. Ich habe das Soleil, wenn auch ein Millis. Das kann wenn sich spendieren, die Juwanschok in die Wetze gehen und in Schleiwit Lunde.
1: Cicelles Vespres, Joven per una Rolle, tele vendemja a Flesch und ins Wessle findel im Schum. Ose guardens enche, quent belli tschot, tschokke wen oz i da mem.
2: La Meteo.
0: Il Center mit Gisa formen in cins Nivels de Cumulus sur les Montagnes uschelio dati pulit bler sulegl. En il Sursees vegni tranter des 12 e 22 grads, en Surselva des 9 fin 23

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: E noi essen se schon at punktuell scolura svizzere des prezisles dudes e mezz temp per gratulier et to questi festaggi noz anniversari ils prims de settember. Mio nom Natalia Weber. E mia prima gratulazione va a Ftan per la Safira Valentin. Ella festeggia sia 9 anniversari e sorven questa gratulazione co. Ciara Safira, da tot cor et gratulaina per tes 9 anniversari che tu cumplisest oz. Tot il bun per la scola, per la musica che tu fast e della ginnastica durdins. Oz un bellissim di ed una flotta festina. Quai et Gevusen, mamma e bab, con tia sor Jasmin, e tes frar Leandro, pin Tomas e mima Silvia, con famiglia e nona Lucia. Per Safira Valentin, te lanzos usa alla Sarah Larsen con La Schleife.

Sarah Larsson, Lash Life, in regal de musica per Safira Valentin Deftan, ci festaggia sia novi vel anniversari. La seconda gratulazion is per Ida Cavigelli Giger de Tavo Platz al Guckebach e la festaggia sia 89 vel anniversari. Per ella is ne scrit quisco. Cara mumma, cara sora, cara quinada. Cordiale gratulazione, sintiu 89 aval onde nascincia. Nos divisai in buona sanedat e biax lonch per tiu futur. Nos savain che ti has adina plager de visites. Ascia, sa vesin oz. Oz ai tiu di. E questa gratulazione ven dalla Rosmarie e l'Andreas, la Clara ed il Zepp. Nus, nun in Berlin l'ora B, con una gratulazione, l'anniversario della donna Ida, ma bain cun musica, Vico Toriani, con La Montanara.

0: per lo 109 Ivel de Ida Cavigelli Giger Vanzetelo Vicatoriani con la Montanara. E allora ho Valentina che veng de Rujain e ci telefonò oggi in buon'ora per la cupina.
1: Ja, ho la mia scar Noel, also sia tons. Io le gratulate al fetch, senti sia tavol, e gli avviso il buon senedat, vi applici in scuola, ed è tutto quel che fa. Che sei di in cabina vuole sia scuola aiuta.
0: E allora spol allegrir de sornir posta de RTR, la cupina va al Noel che veng de Rujain per sia settivel anniversari. Vangens luna vainza, las lins de telefon sono a partir de duas aviertas, chavesse sgogente gratulera quacun, l'ora nuzza gie la chance di un telefon al 0800 20 25 30 o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Ed al telefon is uss Marlin Solinger de Santa Maria. Allegra.
1: Allegra, danke. Ich weiß, jent, gratulat Fedine Meier. Chiara Fedine, scha tu teigl schoss al Radio Romansch. Scha te lesse gratulat e te gibisar tot al bun per tes 78 anniversari. E scha tu restes scha mo frische e scha tu es scha mo frische, tu hast scha tu nimmer tun lavur e piglia un pa più pacific, quist mont in ur stresser, scha tu e fas un pa, osse con qualità un pa più pacifico e più blau. Hai, e allora ti avete anche domenica per mangiare un tocco d'arta. E ti ho visto se una canzone delle montagne della mia patria. Ciao, Ferina.
0: Quella, ti dai un figlio che grazie per il telefono, Marlene, e bel 7 mezzo di.
1: Stesso mangi.
0: Addio.
1: Grazie.

per imbellir il 78° anniversario della Selina Meyer vainse tedlo il Jauers Arno ed Aldo con las montagnes de mia patria. L'ora adesso finia via WhatsApp una gratulazion per Hans-Peter Mirer de Zerzana. Per el es nia scrit l'ora quistco. Gratulazion per nia scarbap e tat Hansi sin il 69 avel natalezzi. Nus engraziain per to quai che ti fas per nus. Eis aung adinna, schifiz e fas ina massa sport. Mo in blidi buc da fa in tec pacific den terren. Nus vain fec bugen tai. Tiu Beadi Leon, Lian e tie Beadia Lin, ties figlies Sabrina, Anita e Nicole e tie dunna Connie.

0: Amir, con avec toi al telefon es usa Anna Menge Priuli, ci vesgo gente gratulera. Allegra.
1: Allegra, con Natalia. El es gratular a mes visaviati. Ci sta io Bischof Zels.
0: E questo è il Moreno Short, festaggio 14 anni. C'è già visto le tue del Moreno?
1: Ciao Moreno, per te il 14 anniversario, già visto da Cos, Sandà e Fortuna. E c'è resto, ciao Scofinoz, una viadi da Banadì. No, ad vain, fici gugent. Ciao salut e fa un bel dì. Que già vuja tat e pin pemp.
0: E discuora al Moreno Rumen, shall vive a Bischofzell. Discuora senza problemi.
1: Ma problemi con le cifre, salim, pa problemi.
0: Ah, que con gli scienze crei tu, le cifre tu dasce o rumenches. Ma vai. Se des be quello, ora non es con gli problemi.
1: No, tutto in ordine.
0: Nostre lines per Moreno Shorta, il graubünde del DJ Mico con la Sandy. Grazie per il telefono, non mangi bel seba mezz'ora.
1: Grazie, un bel dia della. Grazie,
0: ciao.

0: Grabünde, DJ Miko, Sandy e MC. Tiramisù, ich noch wenig bei Fat Fest in Grischun, ma ben era Bischofszell per il Moreno Shorte, ci festaggi il 14 anniversari. Nus continuens direkt con la prossima gratulazione, ci veng della Miriam Giger. Buonasera.
1: Buonasera. Io le voglio gratulare del Noel che veng, Giurusain, e divisate tutto bene, si sia tave, e le cinca, quel veng istituto in Giurusain, questi dicono.
0: E allora Paolo, per festa con musica rumenca e rencia, grazie ad El Polter Lir allinar per il con mia flotta Lisalotta ed è già vicino in bel 7 mezzi.
1: Ciao!
0: Addio! Ciao.

Oschea, es po erga tulerter RTR con Linard Perril, mia flotta Lisa Lotta, pel Noel che veng de Rujain, el festaggia sia settivel anniversari.

0: RTR in merdiz eva mezzdì e già esa lune d'un quart. Bons del bogna ingedina tramitains al giubilare Selina Meier ci festace il 78 bel anniversari. El surving grazie al Marlin Solinger ci ho gratulua della due centriges per ir un po' a fer wellness.
1: RTR las gratulazions.
0: E qua fissi questo da mia parte, ci vi sento a tutti un bel Pacific 7 mezzdì. Per voi il microfono era Natalia Weber, ci vi sento a tutti un bel tempo di ciaccia. E scappi in vacanza, noi siamo in l'ora un'altra volta da ciò. Ste bene.
1: Il suento mezzdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scopri das. Musica non-stop. Messen zemmen den os redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats der RTR.
1: Tenor in a petizion della giuvna PPS, duan ils lufs in Svizra venir reduzits drasticamein. E las frequenzas per telefonia mobile ston venir ingiantadas da novamein. Il a las duas, miu nom, Erwin Kedof, ben veni. La giuvna PPS vuol reduzir il dumber de lufs in Svizra drasticamein. Plir secziuns cantunalas, tranter quellas era quella dal Grischun, lancescen in a petizion nazionala. Quella pretende in a limite da maximalmein 7 Trieps in l'entira Svizra. Actualmein dati in Svizra 43 Trieps, 13 de quels sulettamein in il Grischun. La TIRS pretende la giuvna PPS proceduras da saietar pli sveltas. Mo uscie posse l'alpegiazium venir spendrada a lunga vista. In ulteriore pretensione della petizione è che il scust per il management del Luf vengono pubblicati completamente. La parte in tadim la Val Calanca è puspe accessibile a partire da mesemna sera della SIS, che comunicesce l'uffizio di costruzione bassa. L'avertura regolare suonda dentant per Gievgia. Da vent dell'ora e la via della Val Calanca mincia mai averta tranter la buon'ora alla 6:30 e la sera alla 8:30. Il traffic ven regla in tras personal da segirtat. La noce, uer si plova, resta la via serada. Le slavurs per indrizzare in punto d'urgenza da 120 metri continuation. Ils purgiders della rete mobile Swisscom Sunrise e Salt ston rinnovar lur drets per utilizzare le frequenze da funk. La Commissione de Comunicazione Concom ha fixato le premisse per l'ingiant delle frequenze ed un prezzo minimal de 855 milioni francs per la nuova surdada. Le frequenze che vengono già duvrate oggi scadono la fin dal 2028. L'autoron vengono quelle ingiantate da nuova main e valono su entrare fin la fin dal 2043. Quanto Blair che l'ingiant porta a San Inzang Becchdir ed il passano ai Becchadina da in un mondo per tutte le frequenze. Apps e piattaforme facilitation de nuovo le procedure alla douana. Il programma di modernizzazione della Confederazione doveva essere terminato fin dall'on scoplanizzà, che all'Uffizio federale per douana comunicà avanti le medie a Basilea. La fine mira è di poter controllare più efficienti persone, veicoli e roba. La popolazione può far diever da quick toll per liquidare compras privates ad imprese stata a disposizione la piattaforma Passar per il traffic da roba sur confin. Il programma che veni lanciato il 2012 ha costato 400 milioni francs.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzo si forma in 5 nivelli di cumulo sulle montagne e si è dato pulito per il sole. In il sursese veni 32 e 22 gradi, in surselva 19 fin 23 ed in la regione di Quira intorno 25 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Cun sempre verz

dalla musica.

0: Las novitats der RTR.
1: Tenor in der Petition der Jufna PPS tun ils Lufs in Schwitzer venir reduziert. Drastica mein. I den Brandistas und den Brandists an der Diener der meinen Kompetenzen der Basa. Ille los treis, mein Name, Erwin Kedof, beim Veni. La Giuffna PPS vuol reduzir il dumber de lufs in Svizzera considerable main. Plire sektions cantonales, tranter quellas era quella dal Grischun, lancescen in a petizion nazionala. Quella pretende in a limite da maximalmein 7 treps in l'entira Svizzera. Actualmein dati in Svizzera 43 treps. 13 de quels suletta main in il Grischun. La Tiers pretende la Giuffna PPS proceduras da saietar pli sveltas. Mo uscia possia l'alpegiazion venir spendrada a lunga vista. In ulteriore pretensione della petizione che ils costs per il management de l'UF vengan pubblicats completamein. Emprendistas ed emprendists hanno dine pli nausches competenzas da basa. Ortwart Kritiker seien las abilitats de Schriver e las enconoscientias da Mathematica. Quede musse in recerche ter redond 2.900 responsables per la formazione. Tenor las firmas domandadas seien la situazione venida mendre ils de vos cinc fin diejons. Per ils managis de ventia uscia plie pli grev de chatar emprendistas ed emprendists adattats. Redund 3/4 dals managis sustingia ils juvenils cum mesiras de promozion supplementaras. Apps e plataformas facilitation de nov las proceduras a la duana. Il programma de modernizzazione della Confederazione doi esser terminale fin de l'on scoplanisà. Quei all'Uffizi federal per duana comunicà avant las medias a Basilea. La fine mira è di poter controllare pli efficient persones, vehicles e rauba. La popolazione può far diever da quick toll per liquidar compras privates ad interprese stata a disposizione la plataforma Passar per il traffic da rauba sur confin. Il programma che veni lancià il 2012 a costar chiars 400 milions francs. Jindes di saire kurt avant las nov ein motociclist de 22 ans fat in accident per acna culpa a cuira. Kurt avant la plaza della posta ha il pers la controlla sur de ses vehicle de cupicia. Tenor comunicazione della polizia della cittat saia el sablessa greva main. Il servetsch de salvament de cuira a transportail in l'ospital cantonal, nu a quinza era prendi nem prove de sang e de durin. La Grabenstraße ist an der Serade per rund 3 Uhr.
2: La Meteo.
1: Il Sundermetzdi sa formen in cins Nivels de Cumulus sur les Montagnes su schiglio dati per gronda part sull'egl. In il Sursees vengi tranter des 12-22 Grad, in Surselva des 9-23 ed in la Region de Quira entun 25 Grad.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La Saira der RTR. Cun
2: semper verts

Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: las novitats der RTR.
1: Tenor in a petizion della giuvna PPS duen ils Lufs in Svizra venir reduzits considerablemein ed e prendistas ed e prendists an adina da main competenzas da basa. Il la squatter, mio nom, Erwin Kaduf, benvegni. La giuvna PPS vuol reduzir il dumber da Lufs in Svizra drasticamein. Plir sezions centunales, trantar quellas era quella dal Grischun, lancescen in a petizion nazionala. Quella pretende in a limite da maximalmein 7 trieps in l'entira Svizra. Actualmein dati in Svizra 43 trieps, 13 de quels sulettamein in il Grischun. La Tiers pretende la giuvna PPS proceduras da saietar pli sveltas. Mo uscia posse l'alpegiazion venir spendrada a lunga vista. In ulteriore pretensione della petizione che ils costs per il management del Luf venien publiciats completamein. Emprendistas ed emprendists han adine pli nausches competenzas da basa. Ort wart critica seien las abilitats de scriver e las inconoscientias de la matematica. Quede musa in recerce terredont 2.900 responsables per la formazion. Tenor las firmas domandadas seien la situazion venida mendra ils de vos 5 fin 10 ons. Per ils managis da ventia uscia pli e pli grev da chattar emprendistas ed emprendists adattats. Redond 3/4 dals managis sustengia ils juvenils cum mesiras de promozion supplementares. Apps e plataformas facilitation de nov las proceduras alla duana. Il programma de modernizzazione della Confederazione doi esser terminale fin de l'on scoplanisà, quae all'Uffizi federal per duana comunicia avant las medias a Basilea. La fina mira è da poter controllare pli efficient persones, vehicles e rauba. La popolazione può far diever da quick zoll per liquidar compras privatas. Ad interpreses stat a disposizione la plataforma Passar per il traffic da rauba sur confin. Il programma che veni lancià il 2012 a custa stiars 400.000 francs. Jindes di saira kurt avant las nov ai motociclist de 22 ans faccia cuire in accident per acna culpa. Kurt avant la plaza della posta ha il pers la controlla sur de ses vehicle de cupicia. Tenor comunicazion della polizia della citat saia el sablessa greva main. Il servetsch de salvament de cuire a transportail in l'ospital cantonal nua quins aira prendi in emprove de sang e de durin. La Grabenstrasse è stata serata per rond 3 ore.
2: La meteo.
1: Da maun e pushmaun dati bler sulel con incins vels de nivels e nivels de cumulus, gievgia splendur il sulel per parci zont din ciel serein. La temperatura maximale è entun 26 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: La nede da vin 2026 dal signor Edi, pudes vantir fich buma, dice una sommelier professionella.
2: Il Pinot Noir, che naturalmente è un effetto importante per noi del Grigion, l'ezza da giù seguire una buona qualità.
1: Perché il vin da quest'anno potesse essere specialmente buono ans quinta la sommelier Faye Köhler più tardi in questa emissione. E più tardi, Tours Guededes, tre la città da cura, sono già popolare scuola me. La città registra cifre da record, la reportage ti è sudinz verso la fine dell'emissione. E non squintens, perché c'è il chauffeur da posta in Surselva e mi avventi una situazione tendida.
3: Durch längere Arbeitszeiten gegenüber, die man vorher hatte, wird für einzelne Mitarbeiter die Attraktivität gemildert, oder? Was eigentlich, was nicht mehr so attraktiv macht, um bei uns zu arbeiten.
1: La conseguenza sei una nota fluctuazione, non stematisens las rajums. Il schiunz Walter Tresch es morti l'età da 78 anni. Al microfono è il Tobia Faler, già vi una pacifica ed interessante saira in queste zone. La scolazione dei giovanili in Svizzera è già peggiorata negli ultimi anni, quello che constatano le imprese che impiegano già Zooms. L'ervin caduf con le novità.
4: Imprendisti ed imprendisti hanno dinapplinausche competenze da base. Ort wart critica sein las abilitats der scriver e las inconoscientias della matematica. Quede musa in recerce ter redont 2.900 responsables per la formazion. Tenor las firmas domandadas sei la situazion venida mendra ils davos cinch fin dia jons. Per ils managis da ventia uscia pli gref da chatar imprendistas ed imprendists adattats. Redund tres quarts dals managis sustinge als juvenils cum mesiras de promozion supplementares. En Svizra dati memia paucas medias e memia paucs medis dufans. Tenor in studi dell'Universitat de Berna stoi medi dufans proveder in tras lauter 1600 dufans. Las differenzas cantonales en dentant grondas, en il cantun Appenzell d'Adora sto in media che lavura cum plein s'occupar da 4.750 ufans, en il cantun Genevra moda 750. La giufna PPS vuol reduzir il dumber da lufs en Svizzera drasticamein. Plire sezions cantonales, tranter quellas era quella dal Grischun, lancescian in a petizion nazionala. Quella pretende in a limite da maximalmein 7 trieps in l'entira Svizzera. Actualmein dati in Svizzera 43 trieps, 13 da quels sulettamein en il Grischun. La TIRS pretende la giufna PPS proceduras da saietar pli sveltas. Mo uscie posse l'alpediazion venir spendrada a lunga vista. In ulteriore pretensión della petizion è che ils costs per il management del luf venien publiciats completamein. La PPS dal Grischun di GEA all'iniziativa di neutralità lanciata dalla partita mamma e na all'iniziativa d'alimentazione scoera al dritto di vujar con 16 giorni. Tutte le tre parole hanno le co-membres e le co-membres della partita popolare prendi unanima main a chiaggiunta la radunanza ordinaria da dir saira a Lyon. Jindes di saira kurt avant las 9 ein motociclist de 22 ans faccia quira in accident per ac na culpa. Kurt avant la plaza dalla posta a il pers la controlla sorts da ses vehicle de cupicia. Tenor comunicazion dalla polizia dalla citat saia il sablessa greva main. Il servetsch da salvament da quira a transportail in l'ospital cantonal, nur kinsa era prendi in emprove da sang e da durin. La Grabenstrasse è stata serrata per adont 3 ore.
1: Ed è una triste novità del sport da ski svizzer, ci per tua c'è un dels grandi schiunz del Cantumuri.
4: Walter Tresch è morto. Il schiun Suranais aveva 78 anni. Il stavos 13 anni da sua vita a Tresch passantà a Lanz. Tresch è stato attivo durante l'era di Bernard Russi e Roland Colombet. Ella era un grand allrounder che sta in il podest de tutte le tre discipline alpine dell'Ezzegiada. Walter Tresch ha guadagnato 4 corsas della Coppa Mondiale, in rapida e 3 combinazioni, tra quelle le prestigiose di Kitzbühel e Wengen. Schon ja no mehr, dass ihre Familie sei ein Träscher drum ein Tapas Eivlemein zu unter in der Plilunga Malzonia.
0: RTL, il Magazin della Saira.
1: La stets süte e tschoda hat Probleme als Bauers in Schweizer, ma na tuts, als Viticultur sem die Plageir.
2: Pli fetsch, la vigna sto piti, meglier ciai, ma vigna in Minchekas in on, so tot pro grisun traccio, in febbien on de vigna.
1: La sommelier Fay Köhler ins Quinte ceci desel speziell wie de la Neda del Vin Grigium 2026. Spezielles sunt per erles tures guidedes

0: Curado Rumänsch, Pacific vs. 6, nous essen ja alle Novitäten sportives.
1: RTR Sport.
0: Al prüm giust eine Novität triste de la Szene de Skis. Al Skiuns del Chantum Uri Walter Tresch ist mort in l'Etat de 78 ans. Tresch opassant als ultims 3 de Jans a Lansch. El der aktiv insemble cum Bernard Russi e Roland Colombin. Walter Tresch der un Allrounder, ci desrivos il podest in totes 3 disciplines de quella volta. El ha guadagnò 4 courses de la Coppa Mundiale. Una corsa val e 3 combinazioni, 30 rotter kids püel e vengen. Scusa se a famiglia comunicò, sai a Walter Tresch in durmanzò pagiavil mensch, si aveva una malattia più lunga. Balapè, Castriot Imeri, müde dels Young Boys der Union Berlin, scusa tos dos clubs em comunicò, lo giova Imeri insemble con sia vel collega Mauro Lustrinelli, Imeri der insemble con Lustrinelli la stagione passata in Prast a Thun, curce Thun ha guadagnò il titolo del campione svizzer. Al Roman da 26 anni, esnia del 2022 dels Young Boys, ans der al terzer vet. Ed a proposito FC Thun, con Patrick Kristall, rivingiuveder dall'Estonia, dal prüm FC Köln, der Thun. Al center müde fin la stagium, fin la fin della stagium din Prast, del Champion Svizzer, Thun e già l'opzium da compra, scuccia l'FC Thun o scrittoz. Kristall o bedes docians, o però giovò già 14 giusi la nazionale dell'Estonia, con 14 anz e 445 dis, dera Patrick Kristall al più giovane giuveder, ci ho me giovò la più alta liga dall'Estonia.

0: Il di der RTL.
1: Io appena per voi in una survesta dels più importanti temi da dots mardis. Mio nome è Olivia Christen, buonasera. Chi che vuol dire alla parte il più antedem della Val Calanca so può spiegare qua in avenda ma siamo una sera la SIS. In studenta un quinta con restrizioni a tiams da specie per qua c'è mo in vial e aviarts a di bagaggin in a pon d'urgenza. La via è aviarta mo del de ora. La noce d'era si plova fic se la via serada. Ava un radon due siamnes on pleres bovas se trao pleres parts della via. Navend la Val Calanca midainus ossa alla Val del Rhein de Quera, ple exact a Trimis. Lo o la polizia confiscau eir pler skilos drogas, de antrauter cocaine, marijuana ad ecstasy. In Svizzer de Trentinons onai arrestau. Anciato tot con una controlla de personas de rutina, duron quella o l'uomo provau da dismetter 50 grams cocain, per quai o la polizia decidiu de mirar a ceccia e lo scegliu con tutta cesa. Ein Svizzer vagi de memia lufs, de quai avis la giufna PPS. Plere sezioni cantonales, de antarauter era quella del Grigiun, on per quella anciau in a petizione nazionale. Quella pretianda de antarauter davai maximal main siat trieps in Svizzera. Actualmein dati 43, 13 de quels en al Grigiun. Sins foine de monda de città in luf, duai tenor la giufna PPS era i ple spert. La giufna PPS tema surtut per l'avveni dall'economia d'Alp. Quitau son er las interpreses svizzeras cui vo per amfla giuvens e giufnes tien a datai de fa in imprendissadi. La regiun, las competenzas da base de las imprendistas e dels imprendists vegn din amendras. Surtut, qua c'è per tocca fa quin a scriver. La situazion se divenida continuada main mendra als de vos ciunto con de jons. Pleres unions d'economia on domandau 2.900.000 responsables de scolazion. Tam parots, io divise da vus in abiala sera, a vinavon, bien divertimain col program da derter.
2: Versaire sentia sulla frequenza rumencia, quist mardi al 1 settembre. Lui e del signor Edi approfittò questa stede del gersulai e della temperatura cioda. Als viticultors e buma sprenze ciò che detto in Fitchboom vign 2026. Nus ens visitò al viticultur Aaron Candrian, te la vendem già a flash, la reportage tiers udinzi in per minuts. E nus te glenzenti l'emission Nos Coros, e gens ce ci des ent il repertoire dell'emission de Dots, al microfono. Fa compagnia al Tobia Faler, già vuoi un'interessante mezz'ora ed in avanti una pacifica sera.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, quella canzone è scomparita dal 1984, vostra glaisa Chanel Rumensch, se vuole sis, al signor Edi, e si messa la vendemgia, e da quella strada che ho assetterno. Gers di Schotz, con poche plöfge in fat ben a lui e del signor Edi, la vendemgia o cominciò quest'anno 2-3 evnes più bot co otterzans. L'Elia Suzeos ha fatto una visita a Flesch del viticultur Aaron Candrian.
1: La fin de vuost, ispet un ulterior di ciot e las vignes a Flesch. In ad un seine mans volontaris, clè de spüle bonura las 7 ues, avanciol so leis ciot de la costa stipe. Lo scenem na da Flescher halde. La savur de crema de sulai intorno al viticultur Aaron Candrian lascia supponer l'ora aspettata. E se las grandes ondas sunt passadas, la cialur resta in tema. Dus efnes più boc co esita alla vendemgia comenzà quest'ona Flesch.
2: Tras la calira tut alz il zucker alla seus, ma di resta spert, dus geu e fram stau in des problems che las viaspus en jidus jubnus ven. Ja, mai wird tontes Viaspus go in Kewon. E proprio col soleil vien au ein millis e millis. Das go wenn uns jetzt spendin sie Giovan schock in Wetze Kewon und gehen schrei wit Lunder. Fall u lisch rumpfen, alu datu wird die Sperbakteris adorden, alu schiplavos an im Pega. Schmarschäschi lo halt.
1: Grazie alla raccolta anticipata, non sai qua è però un problema. Almai na per le sües. Piuttosto pels mans ci kleen elles. E ci survenien qua e là un piz. La settina non ha oltre da qua ogni grande conseguenza, dichiara Aaron Candrian. Il viticoltore orionda Sagogne fa con sia famiglia da spepassa 20 anni vin in Spagna del Grigion. Per una prognosi definitiva sai massa bot, ma la raccolta da quest'anno guarda ora bene.
2: E che circa madem, forse ci sono, dicta pliglie.
1: Pax pass dalla costa su viene lavora.
2: Ah ja, io kann einfach. Eins weiter runter wieder.
1: Las vignes verdes vinen deliberadas de la raid blaua ci protege duces. El bab, Hannes Candrian, taglia jo las ues, rom per rom. Tanta las vignes da eli nöl, con ses polo jelke nair.
3: E allora, funziona?
4: Tip top, ja.
3: Belles ues, custan?
4: Ja, se vos ho. Ja, humulzones, not. Tip top.
3: Io sono avanti al solai, avanti alle vespre.
4: Sì, per questo si fa presto, non c'è trasso.
3: E lei ha l'outfit con la vespre?
4: Qui, bene, mai, qua là.

0: Ah, el cumprau un 30 ons a l'America, adus al cinghigliau a mi. E io vai schon 30 ons.
1: Lot, lui las vespas forza vezzen sco amici.
0: Che fui? No,
2: Atmosfera loca. Ils Candrians ein da main squitch, dis Aaron Candrian. La viticultura nu sai l'entrada principale. Las plantas juvnes ein bein pati quista sta, ed ein dovrà aua. Ma la gronda par de las vignes sain veglias ed ein registro ciafuolas. Aua supplementare nu dovren quellas e possan survivere sain zotere et pussas stats ciodas.
3: Dice las euas vanca bu pli lu, salu e muci che dei am funzionani. Alsi gigi ed in euas caures vertescem fitch caulni.
2: Quai nu vol però dir che la viticultura stetta salda declara l'ombar bus cun anim calm. Sper las vignes de Riesling Silvaner e Pinot Noir dat Aaron Candrian detta üas pü experimentalas da collega viticulturs. Impustüter con üas ci sain pü resilientes cunter cialur. Ed Aaron Candrian ha investit pel futur. Tanter sias vignes es recciatan diversas otras plantas.
3: Qua num vitiforst, ja us hebben fampel mandas, olives, causas, galeine tras biasulei, ca fam buschina dichte krone. Das goi dat in a lefe beschattig. Sans fall verzögern et dikle maduration. Adi alts alentire biodiversitat, el reperk. Das goi alts et dikle resilienz, alle vignes lupi widerstandsfähig. Statt in einer absoluten Monokultur in so Schock.
2: In Tanzun als Rats de Sulai rivats promincia vigna della costa de Flash e da d'una de più vespers as zoppen tanto le sües. Dus Pitz hai fingia dat questa bonura e malgra una de las stats las più ciodas in Svizzera paran las vespers dad essere il più grand problem in las vignes de Flash.
4: Danus? Danus?

0: Almost.
1: Luis Capaldi, Almost, vuster gleisel Programm Rumänsch della Saira. Di mardi Saira vincola sese mezz l'emischium Nos Chorus, Ortskul Musizist e Dirigent Willi de Rungs, ci descresce su in sur selva.
2: Mio nom è Willi de Rungs, io son dirigent de profession, oriunds de Vignogne Lunezia e da Pibiarsons a Berna de Casa.
1: L'emission Nos Chorus udins in post minuts da venda la sese mezz, mardi sair als 1. September, culcia nel Rumänsch. Hai es già vus in avent boom divertiments in nostras ondas al microfon disch a die parots al Tobia Faler. Ste ben.
3: Dalla damau alla saira.

Cars auditurs e cars auditurs, miu num è Willi de Rungs, jeu s'allegra al d'astia presentar a vus oz questa emissiun cun canzuns romontschas preferidas. Jeu sun dirigent de profession, oriunds de Vignogna in Lunezia e da Pibiarsons a Berna da casa. Sco in chat avai nus udiu la canzun populara «Buona sera, Bialla», Ossa suon den treis canzuns de Tomas Dolf, ca viviu dil 1889 toc il 1963, da de ludinus o contes ga vainus cantau, la canzun dil Bau, cantada dil cor de Fons da Tron, e c'è fortuna aile mia, cantada dil cor Pacific en in arrangement de John Antoni de Rungs. Bien divertiment!

Sco proxim suend in bloc cun canzuns de Gian Antoni de Rungs e de Gian Giuseppe de Rungs. Omis dus ein bu parens cum mai den ton medem mein lumnezians. De Gian Antoni de Rungs udinus la canzun Sil crescht la furche cum cor Michedau e clavecin cantate dil cor romonsch dalla scola cantonale Quere. Sil suenter suenden duas canzuns religiuses di Opus Sontin, Maria ai stada e tot ci che può cantar. Quellas vaiau dau ad un concert commemorativ il ottobre 2012, kurz ente la morte il componist e la baseglia franzosa a Berna. Ai conten sopran, Laurence Guillon, bariton Wolf Latzel e mezza sopran Simona Mango, all'orgla accompagna Benjamin Righetti. Scofin lo in a canzun de Gian Giuseppe de Rungs, che stel mio scolas de musica alla scola cantonale, de deludinus La Citta, cantata di cor juvenil schweizer. Bien divertiment.

Jeu sun Willi de Rungs, oriunds de Lumnezia, ed usa udinus in per canzuns da tempra plitosch patriotica, all'enciata da Conrad Bertok, la canzun Valade Splenduronte, cantata dil cor Michedau Combel, sil suenter da Mia Patria, in arrangiamento di Iri Specia, cantata dil cor Michedau Vignogn, che aveva dirigiu in certs ons, e sil suenter duas canzuns de Hans Erni, Schkomprem Steil Alve, cantata da Cantus Firmus Sol Selva, e sil suenter Nossa Viarva, cantata da La Ligia Grigia. Bien divertiment.

Sco proxim suenden trais canzuns da Duris Jalm, che ho presentau a Berna e da Quera il settembre 2021 e che ai ministri registrati da Radio RTR. Es interpretan il ensemble da canto classico, las par solistiche conten Solange Sierra sopran, Ambra Biagi mezzo, Fabian Meinen tenor e Sergei Afonin bariton. Al clavezin accompagnen Darina Lütti e Christoph Zbinden. Nus adin las canzuns Jafonet, Alas Hirundellas ed Il Salt dallas Dialas ed Ils Nanins. Bien divertiment.

Scol suandont, udinus dil cor de juvenils sul selva, la canzun musica da Peter Appenzeller e s'insuenter da Eduard Lombriser, la canzun Viva la Vette, cantata dil cor de Schlarichs. S'insuenter suonde da Armin Kadoff, arrangiau, la parlera per bass, cor micidau e clavazin, cun la compagnia Rossini, e mi dem meinte Armin Kadoff arrangiau la canzun La Guardia del Barun de John Lorraine Arpagaus, cantata dil cor uvriu de Danis Tavanase.

Alla fin de questa emission udinus es anche due canzoni finales. La prima canzone è di Dalvin Muet, col quale va fatto musica militare e che ha abbandonato nus per adine in chatta uest con Mosi Santons. Da del udinus la canzone Gau della Vette, cantata per spedir il cor uvriu de Danis Tavanase. Scofinizion udinus luang la canzone Saire per Saire de Robert Cantieni, cantata del dodè da Chant dall'Engiadina. In abbiala sera e bien divertimento stai tots lecers, sin se vese.

0: Il di per RTL.
1: Io appena per voi in una survesta dels più importanti temi da dots mardis. Mio nome è Olivia Christen, buonasera. Ci che vuol dire alla parte il più antedem della Val Calanca so puspe fa qua in avenda masiam na sera la sis. In studentan quinta con restrizioni a tiams da specie per qua c'è mo in vial e aviarts a di bagagien in a pon d'urgenza. La via è aviarta mo del de ora. La noce d'era si plova fic se la via serada. Avaunra don duas jamnas on pleras bovas se trao pleras parts della via. Navend de la Val Calanca midainus ossa a la Val del Rhein de Cuera, ple exact a Trimis. Lo o la polizia confiscau eir plers kilos drogas, de antra autor cocaine, marijuana ad ecstasy. In Svizzer de 39 onai arrestau. Ancia tot con una controlla de persunas de rutina, duron quella o l'uomo provau da dismetter 50 grams cocain, per quai o la polizia decidiu de mirar ceccia e lo scioglioca in tutta cesa. Ein Svizzer vagi de memia lufs, de quai avis la giufna PPS. Plere sezions cantonales, de anterauter era quella del Grigiun, on per quai lanciau ina petizion nazionala. Quella pretianda de anterauter davai maximal main siat trieps ein Svizzera. Actualmein dati 43, 13 de quels en al Grigiun. Sins foine de monda de città in luf, duai tenor la giufna PPS era i ple spert. La giufna PPS tema surtut paglia veni dall'economia d'Alp. Quitau son er las interpreses svizzeras cui voperam fla giuvens e giufnes tien a datai de fa in imprendissadi. La regiun, las competenzas da base de las imprendistas e dels imprendists vegn din amendras, surtut quace pertucca fa quin a scriver. La situaziun segi venida continuada main mendra als davos ciunto con dejons. Pleres unions d'economia on domandau 2.900.000 responsables de scolaziun. Tam parots, io divise da vus in abiala sera, a vinavon, bien divertimain col program da RTR.
0: La saira da RTR. Un sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Simpel Verd, Suril Hit, fin ter la scovrida. RTR. Uscivaria, scolavita.

Schettet la radio, meine tras le storie de musica. Quiero que te aquí pa mi. Schett chansons, diventen grands hits. Ed è l'ora per la perpetua natalità. RTL, nuo che la musica è da casa.

0: Schettet la radio, meine trasli storgi da musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta dat.
1: RTR, nuo che la musica e da casa.

Cunir ad aldar, da Men Rauch. Cunir ad aldar oza bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, parasul, ciappé e sa büsch meinte dera saiv un cert parfüm ci stornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses faziolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, Power martuffel, da quai stuved largiare il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.

Adina Cu, da Gian Fontana. Adina Cu, io vau di nom, mi batti il cor, si spert. Legria va in toc

Vita, da Jon Guidon. La vita es leer, e tu, uman, tu es sul ciompi il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna d'una in amur, c'è tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.